di ca so e capito di poi me per un po' noi che va siamo di poi le auto un top e un dai le mie co che va non il cam hap coia l'un cam za po za hap cun maudo pio De wai ka ba siang ni lum kam cha kho ya lum pi ai lum ban leo khun le kho ya lum mon soi ka pi to di poi el fon pon